0: parlavamo di zanzare, di birra, perché a quanto pare chi beve birra attira le zanzare. E no, a parte gli scherzi, sono attirate dall'anidride carbonica e anche da quello che emaniamo dalla nostra pelle. Quindi
1: infatti
0: è impercettibile al nostro occhio, ma sicuramente la zanzara se ne accorge in base all'odore, eccetera. Zanzare che sono importantissime, per esempio, per il cacao, ci raccontava Cecilia.
1: Meraviglia
0: sto cacao, meraviglia. Abbiamo dei consigli per queste zanzare, per affrontare, per sopravvivere alle zanzare d'estate, prima di andare ai messaggi per caso?
1: Allora, abiti larghi, repellenti, insomma, soprattutto quelli che vanno bene sono quelli che sono chiari, perché dicono che gli oscuri attirano di più le zanzare.
0: Ok.
1: Dopodiché non vi spalmate creme troppo dolci, perché anche quelle attirano.
0: Diventate un banchetto perfetto.
1: Esatto.
0: Cioè la merenda delle zanzare.
1: E un'altra cosa, magari evitate l'alcol, sia la birra che anche delle bevande molto molto zuccherine.
0: Ecco.
1: Perché automaticamente cambia un po', insomma, la pelle, quindi
0: insomma,
1: vengono là con la cannuccia.
0: È difficile, come al solito, sopravvivere alle zanzare, però che dobbiamo fare? Non è che l'estate può essere solo cose belle, mare, spiaggia, eccetera. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del
1: Marco Combi. Scrive: sentite, io ho appena scoperto questa storia del cioccolato e sono sotto shock, ma se io mi spalmassi direttamente della Nutella sulle gambe per corromperle, dite che mi pungono lo stesso o mi considerano un collega?
0: Allora, intanto, che immagine obbrobriosa, posso dire. Come si chiama l'amico nostro?
1: Si chiama Marco.
0: Marco, che schifo, posso dire.
1: Poi con questo caldo,
0: ma
1: tutta la
0: sicuramente Marco è anche peloso, sono sicura di questo. Vabbè Marco, ti vogliamo bene lo stesso, passiamo oltre.
1: Jessica dice: stasera ho il primo appuntamento con un ragazzo che mi piace da matti. Avevamo programmato un aperitivo all'aperto,
0: poi era Marco e si spalmava la Nutella e non ci esco più. No, scherzo.
1: Ha detto: ma io ho il terrore delle zanzare, se lo convinco a bere 3 birre mentre io prendo un'acqua tonica, dite che la mia firma olfattiva sparisce e si concentrano solo su di lui.
0: Hai capito? Cioè, la nostra amica ancora ci deve uscire con questo, già lo usa come cavia.
1: Mazza,
0: ma io vi adoro.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, raccogliamo le esperienze in terapia. Cioè, uno in terapia ci va perché insomma deve, no? Metabolizzare cose, raccontare,
1: guarire, trovare
0: invece,
1: il proprio equilibrio.
0: Pare, i maggiori traumi accadono proprio mentre uno ci va.
1: Ecco.
0: Allora, cominciamo con: mi è arrivato un attacco di panico in seduta e per calmarmi mi ha fatto vedere dei meme su Facebook la mia psicologa, ovviamente.
1: Beh, almeno si sono fatti due risate.
0: Ma speriamo abbia funzionato. Ho portato il mio cane con me, ha scorreggiato così tanto che abbiamo dovuto proseguire la seduta con tutti i balconi spalancati. Io non c'ho parole, veramente.
1: Mamma mia, sono
0: gli dai da mangiare a sto cane. Vado dalla psicologa perché ho rimosso interi anni della mia vita e dopo 5 sedute mi ha detto che era inutile andare perché tanto non mi ricordo niente.
1: Nel frattempo si è intascata tutti i soldini.
0: Esatto.
1: Che furba.
0: Esatto. Si era assentata un mesetto per un corso di aggiornamento sulla biodanza che prima di allora non aveva mai praticato e quando è tornata ha cominciato a parlare per intere sedute di numeri del destino, segni zodiacali e angeli custodi. Alla fine di ognuno di questi deliri mi proponeva di acquistare prodotti come tisane, quarzi, integratori, ciondoli, soprammobili, bla bla bla bla bla, da lei accuratamente esposti in studio come in un negozio. Ormai sono 2 anni che vado da un'altra.
1: Mazza,
0: qua siamo, capito?
1: Cioè, è proprio business.
0: Comunque posso dire,
1: donna.
0: Io ho avuto una terapeuta, una psicologa meravigliosa che ancora ricordo, le voglio bene. Però in effetti a volte mi succedeva che era lei che, c'ero io che faccio terapia a lei.
1: Andiamo bene.
0: Succede. Vabbè, comunque deve essere un lavoro, cioè un bellissimo lavoro, ma io mi chiedo, questi poi ce vanno loro dallo psicologo? Perché cioè,
1: io penso di sì, serve.
0: Chiudiamo con: mi ha detto di unire pollice e mignolo insieme e ha iniziato a farmi domande cercando lui stesso di separarli. Secondo lui, se avessi mentito, le dita si sarebbero separate, altrimenti sarebbero rimaste unite. A fine seduta mi ha prescritto circa 4 o 5 prodotti omeopatici. Che dire, ho cambiato dottore.
1: No, lo so, io sto provando a fare questo esercizio.
0: No, così. Vabbè, okay. Voi non potete vedere. Vabbè, io e Cecilia ci diamo da fare nel fuori onda con l'esercizio, ma mi sa che tanto questo è un cialtrone, lascia perdere. Yeah.

0: E siamo giunti alla fine della prima puntata della settimana del Comedy Radio Show in questo lunedì. Che dire, è andata bene, no?
1: Beh, penso di sì. Beh, due risate ce le siamo fatte come sempre.
0: Quello sempre.
1: Io ancora sto facendo l'esercizio con le dita.
0: Ma comunque ci stanno proprio gli psicologi o psicologi
1: che vabbè, sono più matti dei pazienti.
0: Sì, complimenti. Ma infatti ricordiamo che andare in terapia non è da matti, anzi chi non ci va è matto,
1: è
0: per
1: vero.
0: Colpa dei matti ci dobbiamo andare noi. Bene, ci sentiamo domani con Cecilia Pedrosa Lermosa Briosa
1: e Alessandra Bellotti la Quappa,
0: domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: Sono le 2:59.
7: WRN Radio.
8: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Sono le 4. 2 RM.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 10 di agosto, iniziamo una nuova settimana insieme. Settimana che non è per niente da sottovalutare perché tanti italiani saranno in viaggio, leggevo addirittura milioni e milioni, per la settimana di Ferragosto. Questa è l'ora interamente dedicata all'Italia. Tra pochissimo, parlando di personaggi, eccellenze del Made in Italy, parleremo di lui. Una vera e propria stella del rock italiano, Piero Pelù. E poi, un altro personaggio. Avete mai sentito nominare Tony Pitoni? L'abbiamo visto sul palco dell'Ariston e quindi approfondiremo insieme chi è. Ma andremo anche a Cerignola perché c'è un ristorante interamente gestito dalle nonne. Io sono Francesca Romana Macri e si parte col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: vabbè.
1: Siamo sempre noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, che vi parliamo in lungo e largo d'Italia e della serie personaggi famosi che comunque hanno reso nell'ambito della musica questa volta il nostro paese grande. Vogliamo parlarvi, io assieme a Leti, ciao Leti.
2: Ciao Fra.
1: Del grande Piero Pelù.
2: Della nostra regina di cuori, del nostro El Diablo, che ricorderemo soprattutto iconicamente per l'ultima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020, dove portò Gigante, ma non tanto per la canzone quanto per l'esibizione.
1: Sì, però diciamo che dietro questo c'era il Fanta Sanremo. Facciamo una piccola premessa che tra l'altro tornerà brevissimo con la nuova edizione, che praticamente è un fantacalcio però con Sanremo. Si comprano dei cantanti e si fanno delle scommesse tra amici, sottolineiamo questa cosa.
2: Però possiamo dire che lì Piero Pelù sorprese tutti e fece vincere a qualcuno la serata, sì, al Fanta Sanremo.
1: Perché ricordiamo che rubò la borsetta di una signora nella platea all'Ariston.
2: Esattamente, e lì passò alla storia quella serata, tant'è vero che poi nell'edizione successiva c'era proprio il bonus Piero Pelù per chiunque,
1: per chi rubasse la borsetta a qualcuno.
2: Ma Piero Pelù, oltre a essere ricordato per questo, è stato un grande della musica rock italiana, conosciuto inizialmente negli anni 80 con la sua band Litfiba, band che poi si sciolse negli anni 90 e lui proseguì la sua carriera da solista. Pensate un po', l'amore di Piero Pelù per il rock nasce grazie ai Beatles. Il primo album che lui comprò infatti era Revolver di John Lennon e dei suoi compagni, e poi successivamente si avviò questa sua carriera da bello e ribelle, perché
1: sì,
2: è un po'
1: molto ribelle,
2: rappresenta tutto ciò che all'epoca era la ribellione, l'anticonformismo, eccetera. Ma comunque, bello, ribelle, noi sappiamo soltanto che Piero Pelù è un divo del rock
1: e domani fa il compleanno.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Manzoni, ribelli si chiamavano gli scapigliati, quindi se proprio vogliamo fare bad boy, ribelle, scapigliati, un bel excursus.
1: Beh, possiamo dire che Piero Pelù, data anche la sua scelta di pettinatura,
0: beh, un po' scapigliato,
1: rientrare nei canoni.
0: Lo salutiamo ovviamente, ciao Piero, hai dei capelli bellissimi.
1: Luigi invece ci scrive ricordando l'episodio di Sanremo: Piero Pelù per me significa solo una cosa, Sanremo 2020 e la borsetta rubata alla signora. Lo ringrazierò sempre per avermi fatto vincere il Fanta Sanremo di quell'anno.
0: Vabbè, ma guardate che Sanremo 2020 non è stata roba da poco, ci fu anche Morgan e Bugo in gara, Morgan che a un certo punto inizia a cantare la canzone assieme a Bugo, però inveendogli contro, cambiando il testo della canzone. E vabbè, ci hanno regalato dei momenti altissimi, poco ma sicuro.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24, giorno e notte.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: The more you feel it.

0: cuore. Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: È il suono questo del lunedì insieme qui a Verdi Bianchi Rossi. Io sono Francesca Romana e tra poco parliamo di personaggi italiani in generale, del passato, del presente, ma anche perché no, del futuro. E c'è lui che sulla scena musicale ha colpito particolarmente l'attenzione di tante persone, soprattutto dei ragazzi appartenenti alla Gen Z. Lui si chiama Tony Pitoni, è un cantante letteralmente mascherato e ha fatto la sua prima apparizione pubblica ufficiale a Sanremo 2026. Nel senso, prima si era esibito, però con Sanremo è diventato famoso a proprio tutto il pubblico italiano. Ma lui chi è? Che cosa faceva e che fa tuttora? Beh, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi. Hey now.

0: queste verdi, bianche e rossi, e siamo entrati ufficialmente nell'estate italiana. E parlando di estate italiana, c'è un qualcosa che non può mancare ed è la musica. A proposito di tormentoni estivi, e non ne sono usciti già vari, ma oggi ci vogliamo concentrare assieme ad Ilaria, che è con noi. Ciao Ilaria.
1: Eccoci, ciao Francesca.
0: Ci vogliamo concentrare su un personaggio. Lui, diciamo che sui social è già esploso un bel po' di tempo fa, ma nello scenario comune è entrato a far parte da Sanremo 2026, perché ha duettato assieme a Dito nella Piaga con una meravigliosa interpretazione di una canzone che molti non si aspettavano.
1: No, è vero,
0: da loro come coppia. Stiamo parlando di Tony Pitoni.
1: Esatto, colui che ha fatto discutere più di tutti, perché già presentarsi con una maschera, no? In un contesto come quello che stiamo vivendo, dove tutto deve essere dichiarato, tutti dobbiamo essere
0: perfetti,
1: super
0: fruibili, belli,
1: sì, super visibili, così arriva lui con queste importanti doti canore, ma dai testi molto, diciamo,
0: discutibili,
1: sì, ma con un'elevata preparazione anche artistica, perché anche come hai detto tu nel duetto con Dito della Piaga è stato atomico, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, veramente bravissimo. E tra l'altro, per chi magari non l'avesse visualizzato, Tony Pitoni è quell'artista che sul palco dell'Ariston si è presentato con la maschera di Elvis. Ma perché
1: esatto,
0: vi parliamo anche di lui? Perché è uscito qualche giorno fa con una hit assieme a Guè e a Sciablo, quindi lui potrebbe, adesso aspettiamo un po' la rotazione,
1: potrebbe essere la nuova chicca estiva con questo nuovo singolo che si chiama Cadillac.
0: Esatto, quindi vedremo anche l'evolversi della carriera di questo artista, che appunto è un po' un cantante mascherato. Molti fanno delle ipotesi sui suoi pregressi, molti dicono che sia un cantante che appunto si esibiva sulle navi da crociera. Tony, che dirti, forse ci hai svoltato l'estate 2026 dal punto di vista musicale.
2: Verdi, bianchi e rossi. WRN Radio. The more you hear it, the more you

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno

0: orbita su una sola corteccia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
6: Sono le 5 e un minuto.
7: VRL Radio.
8: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e abbiamo parlato a proposito di personaggi, e in questo caso personaggi anche abbastanza discussi.
1: Molto, lui.
0: E sul quale si sta prestando una grande attenzione dal punto di vista musicale. Abbiamo parlato di Tony Pitoni, che per chi non lo conoscesse è quel cantante che sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026 ha duettato con The Ladies, Tramp, mettendo poi anche degli intermezzi di musica italiana, performance veramente meravigliosa. Insomma, questo per farvi una piccola panoramica,
1: esatto,
0: su chi è lui. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, ad esempio la Giulia che ci scrive.
1: Allora, Giulia ci scrive: bella sorpresa, sottovalutato da tutti per i testi, e invece è vero, ha anticipato un po' quello che poi dà la sensazione proprio lui, cioè nel senso ha preso un sacco di importanza il fatto di cantare testi molto satirici.
0: Sì, perché insomma, adesso andatevi a vedere la sua discografia, magari su internet noi non possiamo ripetere, per ovvie ragioni.
1: Per ovvie ragioni, sì.
0: Né estratti di testi, tantomeno i titoli, perché insomma lui è molto pungente,
1: con tanti doppi fini neanche troppo velati.
0: Sì, no, insomma, andatevi a vedere la sua discografia. E poi ci è arrivato un messaggio anche da Carlo, che va a fare un po' di speculazioni che secondo me non sono del tutto sbagliate.
1: Infatti Carlo scrive: chissà se a Sanremo 2027 Tony sarà sul palco.
0: C'è stato a Sanremo 2026 e con l'arrivo di Stefano De Martino al timone di Sanremo, non lo so, secondo me ne vedremo delle belle e questa possibilità non sarà tanto remota.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: WRN. Your radio station.

0: vita.
1: C'è un ristorante in Italia ed è proprio lì che vi voglio portare, che ha una peculiarità, un qualcosa di diverso dagli altri, perché è stato avviato tutto un progetto per portare le nonne in cucina, cioè nel senso si va in questo ristorante e a cucinare sono e saranno proprio loro. Dove trovarlo e che tipo di experience è? Ecco, ve ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi nel Lunedì Insieme. Restate con noi.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: siamo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, ancora ben ritrovati. Abbiamo già aperto questa nuova settimana insieme. Tornano i due moschettieri. Lo so che di solito sono tre. Chi ti senti più, Lori? Più D'Artagnan?
1: Più, no, Porthos.
0: Ok. Vabbè. Così. A parte questa piccola parentesi, ne apriamo un'altra di parentesi molto più interessante, che è dedicata al mondo del cibo e delle eccellenze italiane. Perché oggi vi vogliamo parlare di un ristorante che è unico nel suo genere, un ristorante che ha preso in adozione una particolare categoria di persone del nostro paese, giusto Lore?
1: Giustamente Fra, l'iniziativa è di Rosario Di Donna e a Cerignola praticamente ha aperto il ristorante migliore della storia. Perché? Perché ci sono le nonne, Fra, hanno scelto le nonne per cucinare.
0: Ai fornelli, ma bellissimo.
1: Capito, sì, basta ragazzini talentuosi, per carità, ma le nonne con la loro esperienza, con i loro segreti, e appunto loro verranno là a dire i loro segreti. Cioè tipo mia nonna non mi dice mai come fa il ragù, mi dice quando morirò lo avrai nel testamento. Va bene nonna, grazie.
0: Invece... sì, che poi magari loro fanno delle cose veramente buonissime.
1: Esatto.
0: Ah no, niente, ci metto niente a farlo.
1: Esatto, capito.
0: E poi alla fine le ricette magari sono molto complicate. Però è molto interessante questa iniziativa di Cerignola,
1: perché praticamente poi questi ragazzi cosa faranno? Staranno lì accanto alle nonne, prenderanno appunti, seguiranno. E poi mi immagino questa scena, Fra, i ragazzi che impiattano, sai come fanno adesso in epoca moderna, molto poco, le nonne che si arrabbiano e dicono metti giù tutto quello che c'è nella pentola, forza, brava nonna, brava, così
0: quindi,
1: si fa.
0: Ci sono questi due mondi che comunicano.
1: Esatto.
0: Le nonne che sono lì ai fornelli che insegnano ai più giovani, e i ragazzi che poi mettono, fanno un po' la mise en place.
1: Esattamente.
0: Imparano da chi è più grande.
1: Per ora hanno partecipato nonne della Campania e della Lucania, però il progetto ovviamente è quello di far venire tutte le nonne d'Italia, perché in ogni regione si mangia bene.
0: E bravi a Cerignola.

0: Finisce così questo appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio i compagni di viaggio che sono stati con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani sempre col Best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: closed.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel. Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Sono le 6:01.
5: URL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio, bellissima.
4: Your radio station.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 10 agosto. Ariete, la luna in cancro richiama l'attenzione sulla casa, sulla famiglia e sulle questioni private. Ottima giornata per chiarire una situazione sentimentale o domestica. Toro, le parole acquistano un peso particolare, Mercurio in Leone ti rende più deciso nell'esprimere ciò che pensi. La luna favorisce dialoghi sinceri e costruttivi. Gemelli, dopo giorni particolarmente movimentati, la luna in cancro ti invita a consolidare ciò che hai costruito. Le questioni economiche e pratiche devono avere la massima attenzione. Cancro, con la luna nel tuo segno ritrovi sensibilità, intuizione e presenza. Sei particolarmente ricettivo alle emozioni degli altri. Mercurio il Leone sposta l'attenzione sulle tue risorse e i tuoi talenti. Leone, Mercurio appena entrato nel tuo segno inizia a restituirti lucidità, carisma e capacità di leadership. Le tue parole vengono ascoltate con attenzione. Vergine, la giornata favorisce amicizie, collaborazioni e progetti condivisi. Mercurio il Leone lavora dietro le quinte aiutandoti a elaborare strategie importanti. Bilancia, le responsabilità professionali o gli obiettivi personali richiedono attenzione. Mercurio il Leone favorisce il sostegno degli amici e degli alleati. L'amore ha bisogno di cura. Scorpione, hai bisogno di ampliare gli orizzonti e guardare oltre le preoccupazioni quotidiane. La luna in cancro favorisce i viaggi, lo studio e la crescita personale. Sagittario, la giornata può portare riflessioni profonde su sentimenti e rapporti di fiducia. Mercurio il Leone stimola entusiasmo, progettualità e desiderio di avventura. Capricorno, le relazioni diventano il centro della giornata. La luna in cancro ti invita a prestare attenzione ai bisogni degli altri. Mercurio favorisce confronti sinceri e chiarimenti importanti. Acquario, gli impegni quotidiani richiedono organizzazione e metodo. Mercurio opposto porta discussioni e confronti che alla fine però possono rivelarsi molto utili. Pesci, la luna in cancro favorisce amore, creatività e benessere emotivo. Mercurio e Leone aiuta a organizzare meglio il lavoro e le attività pratiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Sono le 7.

Lunedì mattina, eccoci, benvenuti, 222esimo giorno dell'anno, siamo al 10 di agosto. Un'occhiata al sole che è sorto alle 6:06, tramonterà alle 20:31, siamo pronti, si parte. On a train.

Vediamo quello che è capitato negli anni il 10 di agosto. Partiamo dall'anno 258. San Lorenzo, uno dei sette diaconi di Roma, viene martirizzato sulla graticola. 1519, le cinque navi di Ferdinando Magellano salpano da Siviglia per circumnavigare il globo. 1893, Rudolf Diesel fa funzionare ad Augusta il suo primo modello di motore. Per questo motivo il 10 agosto è la giornata internazionale del biodiesel. 1907, giunge a Parigi dopo 61 giorni di corsa a bordo di una delle prime automobili, la Italia, il principe Scipione Borghese, vincendo il raid Pechino-Parigi di ben 14.000 km. 1990, la sonda spaziale Magellano raggiunge Venere. 2010, la pandemia influenzale del 2009-2010, conosciuta come H1N1, viene dichiarata conclusa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

E per quanto riguarda gli onomastici, oggi naturalmente 10 di agosto la Chiesa ricorda San Lorenzo, diacono e martire.

Era il 10 di agosto del 1984 quando usciva Red Hot Chili Peppers, l'album d'esordio dell'omonima rock band fondata a Los Angeles da tre compagni di scuola. Rap, metal, funk e punk, alcuni dei generi muscolati nel disco, che comprende anche Out in Los Angeles, la prima canzone in ordine cronologico incisa dal gruppo. Il disco, dobbiamo dire, non incontrerà il successo sperato, che invece arriverà a cavallo degli anni.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

Ed è il momento dei compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri ad Antonio Banderas, nato a Malaga, nel sud dell'Andalusia, una delle star di Hollywood che più rappresentano il cinema spagnolo, nato nel 1960. Buon compleanno anche a Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva, showgirl, cantante e ballerina, nata nel 1965.

0: E allora la prossima è la celebre notte di San Lorenzo, la serata tradizionalmente associata all'osservazione delle stelle cadenti, insomma lo sciame delle Perseidi. Oggi si celebra anche la giornata mondiale del leone e con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
3: Sono le 7:59.
0: URL

Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Io sono Alessandra Bellotti e questa sarà una settimana molto speciale perché ci dedicheremo in questa settimana di Ferragosto al best of del comedy, quindi i momenti salienti dell'intero programma da gennaio ad oggi, e insieme alla mia voce, quindi nell'arco di questa puntata e nei prossimi giorni, ascolterete anche quella del nostro Alo, che tornerà ovviamente a trovarci con tutti i suoi racconti strambi, e anche quella di Cecilia. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: prontissimi con l'oroscopalo di questa settimana, di questo lunedì, che però vale per tutta la settimana, perché come diciamo sempre noi, oroscopare è importante.
1: E perché non farlo tutta la settimana, visto che è una cosa salutare,
0: e
1: fa bene.
0: E perché non farlo a tema?
1: E non farlo a tema, il tema di questa settimana è le piccole figuracce che fai senza volerlo, ovvero quelle che ti svegli di notte e dici: perché l'ho fatto? E allora partiamo con Ariete. Hai salutato una persona che non era quella che pensavi, hai continuato a salutarla per non ammetterlo, ora siete amici.
0: Toro. Nuovo amico costretto.
1: Ho un amico nuovo. Hai un amico in me, così per citare Toy Story. Poi Toro, hai detto buona giornata al barista. Erano le 18, hai rovinato il suo turno. Toro invece no, se lo si fa un nemico. Gemelli, hai risposto anche a te quando ti hanno detto buon lavoro. Tu non stavi andando a lavorare, loro sì, imbarazzo condiviso. Cancro, hai fatto finta di capire una battuta. Hai riso troppo, ora tutti pensano che tu abbia problemi.
0: Sì, un po' di...
1: succede. Leone, hai salutato con la mano qualcuno che salutava la persona dietro di te. Hai mantenuto la mano alzata troppo a lungo, iconico ma tragico.
0: Sì, è proprio da Leone, oppure Leone si saluta da solo allo specchio.
1: Anche
0: hai salutato una persona che hai trovato nello specchio, spoiler, eri tu.
1: È incredibile, ma assomigliava anche. Vergine, hai corretto qualcuno, aveva ragione lui, hai fatto finta fosse ironia, ma si nota tanto.
0: Inaccettabile.
1: Bilancia, hai detto piacere a una persona che conosci da 3 anni, hai dato la colpa alla stanchezza, non ti ha creduto nessuno.
0: Mamma mia.
1: E questo, io sono ascendente Bilancia, scusami, no, sono complementare con il Bilancia.
0: Ah,
1: sono
0: ascendente
1: Cancro. E questa cosa mi è successa una volta. Mi sono presentato con una ragazza e lei mi fa: quanto sei cretino, mi ha abbracciato. Io, ma e niente. E vabbè, è successo, sì, giuro. Scorpione, hai mandato un vocale di 40 secondi. Era per la persona sbagliata. Hai cancellato troppo tardi.
0: Aia.
1: Sagittario, hai fatto un cenno di saluto a un bambino. Il bambino non ti ha ricambiato. Hai perso la dignità.
0: Beh, guarda, brutto, che è difficile stare sulle balle anche ai bambini.
1: È brutto quando non ricambia.
0: No, non è vero, i bambini alcuni sono un po', dai, sono
1: antipatichelli. Snobbini, dai.
0: Si può dire, dai.
1: Capricorno, la nostra Ale, hai detto ci vediamo presto. Non vi vedrete mai più e lo sai.
0: E lo so benissimo.
1: Lo fai.
0: Vero, lo faccio.
1: Hai fatto Acquario, hai fatto una battuta, nessuno ha riso. Hai spiegato la battuta, peggio. Brutto, quando la spieghi e non fa ridere.
0: Vediamo se Pesci si salva, ma
1: vediamo.
0: Non credo.
1: Hai iniziato a parlare pensando che fosse il tuo turno. Non lo era. Hai continuato lo stesso perché ormai eri lì. E per chiudere lo scopalo di questa settimana,
0: qual è la morale?
1: Cioè di oggi, lunedì, ma vale
0: la
1: per
0: moralo,
1: tutta la settimana.
0: La morale.
1: La morale è: le piccole figuracce sono come le briciole. Non le vuoi, ma te le porti dietro tutto il giorno.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506, ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: Continuiamo la parentesi dell'oroscopalo che abbiamo detto poco fa, quindi di lunedì, ma che sì, vi ricordiamo vale per tutta la settimana. Certo. Il tema di oggi era, diciamo, le figuracce che si fanno sì, senza volerlo, soprattutto quando salutiamo qualcuno, sbagliamo. Dopo, guarda, andiamo ai messaggi, dopo ti racconto scena epica. Mi volevo sotterrare.
1: Vabbè, io ne ho fatte tante di gaffe, ti ho raccontato quella di prima che era anche abbastanza tranquilla, però insomma ne ho
0: fatte... io ne ho fatta una greve.
1: Anch'io anche, ma non la posso dire, quindi non la dirò. Andiamo da Valentina. Ciao Vale.
0: Ciao Vale.
1: Quando avete detto del piacere a una persona che conosci da anni, mi è venuto un colpo. Io l'ho fatto con una collega con cui lavoro tutti i giorni.
0: No dai.
1: Lei mi ha guardata malissimo. Io ho finto di essere in modalità reset o reset. Non ha funzionato.
0: Beh, allora,
1: è brutto.
0: L'azienda è molto grande a questo punto.
1: Allora, sì, è vero pure che a volte tra colleghi veramente ci si saluta tra i corridoi.
0: Sì, però piacere.
1: Lo so, però sai, a volte tu sei distratto, pensi ad altro.
0: Ma veramente non lavori, che ne so, alla Samsung.
1: Ma
0: così, per fare una citazione, visto che non avevamo, era un po' che non facevamo.
1: Ma sì.
0: Stefano cosa ci dice?
1: Però di solito le faccio io.
0: Però sì, vero.
1: Stefano intanto lo salutiamo. Ciao Ste.
0: Ciao Ste.
1: E scrive: io ho salutato con entusiasmo un tizio per strada convinto fosse un mio amico. Non era lui. Ho continuato a salutarlo per non farlo sentire a disagio. Ora ci salutiamo ogni mattina, non so come uscirne.
0: Ci sono quelle persone comunque che conosci,
1: carino,
0: ma
1: dai,
0: che non conosci. No, io una volta ero nel bar sotto casa mia.
1: Sì.
0: Entro, vedo un amico, insomma, e in maniera giocosa, perché sono una tipa abbastanza così simpatica, sì, per niente. No, scherzo, però volevo infastidirlo. Stava bevendo il caffè questo mio amico, gli do un coppino per salutarlo. Tipo, ah, vedi chi c'è, sbam, sai la pizza correttiva?
1: Sì, sì, sì.
0: Un po' giocosa,
1: certo,
0: scherzosa, che non fa piacere a nessuno,
1: sì, sì,
0: però vabbè, ok? Niente, questo si gira e non era lui.
1: Ah,
0: capito?
1: Brutto.
0: Io gli ho dato un coppino,
1: a
0: uno sconosciuto che stava bevendo il caffè.
1: Pensa,
0: se l'è buttato addosso.
1: No,
0: perché
1: terribile.
0: Cioè, proprio nel gesto, capito?
1: E poi come è finita?
0: Ha fatto la combo tazzina coppino è finita, che gli ho fatto talmente pena, perché secondo me lui si è girato
1: allarmato,
0: però
1: scioccato.
0: Secondo me ha visto la mia faccia. Io sono diventata verde, gialla, blu,
1: certo.
0: Io dico, ho cominciato a fare scusa. E lui non ha neanche riso, era interdetto. Mi ha detto: non ti preoccupare, ha preso il caffè, ha pagato il caffè, se n'è andato.
1: Che scena.
0: Gli ho rotto le palle.
1: Ma succede,
0: proprio.
1: succede.
0: Bello, è stato bello, però devo dire che ricordarlo col senno di poi è molto divertente. Forse più per me che per lui, però.

E dopo l'oroscopalo qui al Comedy Radio Show, andiamo adesso a quel momento in cui abbiamo parlato del gambero pistola. Vi giuro, non sto scherzando, uno dei miei momenti preferiti forse di sempre dell'intero programma, gambero pistola, per la rubrica Strano ma Vero Natural Edition. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: The more you feel it.

0: pistola è il protagonista del nostro comedy oggi, cioè della nostra rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, curiosità dal mondo animale, Gambero Pistola. È un animale molto particolare, attenzione, ovviamente è un piccolo crostaceo, è un gambero, ok?
1: È
0: fino a qua, non ci avevamo dubbi. Ma non è solo carino da vedere, è praticamente un'arma vivente. Lui che cosa fa? Con una delle sue chele riesce a creare un suono così potente da stordire le prede. Ok?
1: Sì.
0: Cioè, te fa tipo uno schioppo, uno schiaffo.
1: Uno schioppo con le chele.
0: Con le chele ti stordisce.
1: Tipo così.
0: Sì, esatto.
1: Tipo, non so, tipo lo snap, ma più
0: praticamente
1: forte.
0: Praticamente facendo questa cosa.
1: Devo cercarlo subito.
0: Schioppa l'acqua, subito. Capito? Che te spara
1: schioppa
0: via.
1: Schioppa l'acqua, ma pensa che roba. Il gambero pistola.
0: Schioppa l'acqua.
1: Comunque la natura
0: fa
1: è incredibile.
0: Un suono così potente da stordirle proprio.
1: Sì.
0: E quindi non morde, non pugnala, non fa magie. Spara questo botto sonico che fa letteralmente svenire chi ha la sfortuna di trovarsi troppo vicino.
1: Comunque ha delle chele enormi. Una più grossa dell'altra, tra l'altro. Sembra come.
0: Certo.
1: Sai, tipo quando fanno vedere i tennisti che hanno un braccio molto più grande dell'altro.
0: Usa schioppate, dico.
1: Ma
0: comunque, come funziona? La chela schiatta così, schiatta. Volevo dire scatta, scusate, così velocemente che l'acqua stessa si comprime e crea una microesplosione. Cioè proprio una microesplosione. E l'effetto è questa bolla che implode e fa questo rumore simile a uno sparo, capito?
1: Adesso sto cercando su
0: sì, ti
1: su
0: prego.
1: Una famosa app di streaming video, il video del gambero.
0: Comunque vabbè, la prossima volta che vedete un gambero così, un gambero, come si chiama? Gambero pistola.
1: Gambero pistola con una chela.
0: Fate attenzione che vi schioppa.
1: Enorme.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il tratto urbano della Roma Teramo. Ancora presenti le code per i lavori in corso tra Fiorentini e la tangenziale est in direzione centro. Contestualmente in direzione del raccordo anulare, ricordiamo la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio fino al 28 agosto per interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza nella galleria di Pittaluga. Diamo ora uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea C della metropolitana sono chiuse le stazioni di Torre Angela, Torre Nova e Torre Gaia in entrambe le direzioni. Pertanto è attivo il servizio bus sostitutivo tra Grotte Celoni e Giardinetti, mentre sulla linea A della metropolitana, per interventi di riqualificazione della stessa, fino al 30 agosto è istituita la chiusura della stazione di Lepanto. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Ottaviano. E chiudiamo con il trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà regolare dal 7 settembre. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
4: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Sono le 9.
1: URL Radio.
6: The Comedy Radio.

0: mentre cerco di come dire, non lo riesco a dire, infatti, mentre cerco di riacquisire le mie capacità parlatorie.
1: Sì, io ti osservo ed è bellissimo. Se voi poteste
0: oggi,
1: vedere,
0: cioè, è solo lunedì, capito?
1: Ma no, poi prende la rincorsa.
0: Il gambero pistola.
1: Il gambero pistola che ha una chela enorme, sembra Bud Spencer.
0: Mi ha veramente schioppato, veramente.
1: Il culturista dei mari.
0: E andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: non posso credere che un gambero così piccolo possa fare un botto così forte. Il mio vicino dovrebbe prenderne uno come modello per svegliarsi al mattino.
1: Ma guardate la foto della chela. Io ho visto una foto, la chela destra è enorme.
0: Ma poi è tutto relativo. Se sei un pescetto e te lo becchi davanti, lo schioppo è piccolo per te, ma per un pesce.
1: Certo, i pesciolini, quelli piccolini.
0: Poverini. Martina invece dice: il gambero pistola, l'unico animale che riesce a stordire la preda senza muovere un muscolo. Il mio gatto potrebbe imparare qualcosa. Beh, si vede che il tuo gatto non ammazza neanche le zanzare, neanche le mosche.
1: Ma meno male,
0: sarebbe
1: un gatto pacifico.
0: Però, pensa che bello avere questo potere. Quando uno ti rompe le palle, paff, così.
1: Vabbè, qualcuno che conosco che ha un pugno.
0: Sì, no, io dico con l'aria, che tu non lo tocchi.
1: Da un pugno all'aria, è certo.
0: E quindi sei talmente, cioè, non sei neanche perseguibile dalla legge.
1: No, perché dai un pugno all'aria e viene uno scoppio. Pum!
0: Ho mostrato il video del gambero ai miei amici e tutti hanno fatto un salto sulla sedia. Pensate se succedesse nel nostro acquario, Giovanni.
1: Tu stai dormendo.
0: Non si può mettere il gambero pistola nell'acquario.
1: Lo sai che sarebbe bello fare uno scherzo, metti un gambero pistola a una persona che ha l'acquario prima di andare via e questo di notte, pum, viene svegliato.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

In conclusione della nostra puntata di oggi, manca ancora un po', come sempre però andiamo alla rubrica hashtag flop and roll. Oggi il meglio del peggio dal mondo del web ci parla di cose pericolose che fanno i bambini.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose pericolose che fanno i bambini.
1: Ne fanno tante.
0: Tu eri pericoloso da bambino? Sei pericoloso da adulto?
1: Ho fatto dei danni da adulto, da adolescente molto, da adulto. Da bambino spaccai un'intera porta finestra con la Vespa. La vespetta, quella che
0: ma
1: si regala ai bambini. Sì, io andai dritto.
0: Ah, lo spacca tutto.
1: E c'è una
0: con
1: foto
0: con la Vespa, il cinquantino, ti immagini, da bambino.
1: Dai. E c'è questa foto che io ho visto, perché il racconto che mi è stato, io non me lo ricordo. C'è questa foto in cui io sto in sala da pranzo della mia vecchia casa, vestito elegantino su questa Vespa. E io dico, ma che carino, avevo la Vespa da bambino. E mia madre mi fa, sì, non solo, l'hai avuta per 20 minuti. Perché poi dopo 20 minuti da quella foto tu hai spaccato la porta finestra. Ma tutti, mia madre diceva, eri pieno di vetri, ma non ti è uscito un graffio o una macchia
0: ma
1: di sangue.
0: Ma io mi chiedo, in quell'occasione, non è che tu è lì che hai picchiato la testa? Cioè, mi hai pensato a questa cosa?
1: Beh, secondo me molto prima. Okay. Però magari era quella, magari ho preso la maniglia. Bong!
0: Bong in testa. Allora, andiamo alle varie esperienze di bambini,
1: sì,
0: del web, diciamo così, cioè i vostri bambini, no? E sono i genitori a scrivere. Cominciamo con, si è schiantato di testa saltando dal letto.
1: Ah, vedi?
0: Tipo te.
1: Esatto. Sempre roba di testa.
0: Ha incendiato il comodino.
1: Beh.
0: Ma come si fa? Ha fatto pipì nella presa elettrica.
1: Ma l'hai puntata però.
0: Ha leccato le ruote del passeggino. Ha mangiato, no, questa non la posso leggere veramente.
1: Cosa
0: ha mangiato? Quella del coniglio, le pallette del coniglio, come
1: schifo.
0: Se fossero caramelline.
1: Mamma, che schifo.
0: Voleva buttarsi dal letto con il pannolino della sorella come paracadute. Beh, ma questo...
1: Vabbè.
0: No, scusate, dal tetto, no, dal letto. Voleva buttarsi dal tetto.
1: Perché dal letto, ok, ma dal tetto diventa un problema.
0: Ma è perché questo lo fanno vedere nei cartoni animati,
1: sì,
0: che
1: l'altro
0: fa tipo mongolfiera.
1: Capito,
0: no?
1: Uno dice, no, i film sono educativi, invece i cartoni.
0: Poi, cos'hai in bocca? Un sasso, mamma? Ma in che senso?
1: Un sasso.
0: Si è infilato nel naso dei fagioli.
1: Vabbè.
0: Voleva accarezzare i cani strani, che erano un branco di cinghiali in realtà.
1: Ah, ecco.
0: Voleva entrare nel water.
1: Sì.
0: Si è nascosto in un armadio.
1: Quello è Trainspotting. Avrà visto Trainspotting.
0: Si è nascosto in un armadio lì, in quel negozio svedese.
1: Mm-hmm.
0: Nascosto lì.
1: Sì.
0: Ok, come se fosse
1: l'armadio
0: di casa.
1: Panico.
0: Ma io qui ci passo, mamma. Voleva saltare giù dalla seggiovia.
1: Bene.
0: Mamma, mamma, mamma, mamma, prima del caffè. Questa è considerata una cosa pericolosissima.
1: Questo è terrorismo psicologico.
0: È scappato da scuola dopo aver sparso biglie per terra per far cadere le maestre.
1: Beh.
0: L'ho beccata a sgranocchiare in tonaco, vabbè. Ha infilato la testa nelle sbarre delle scale smontate dal papà con arnesi e bestemmie.
1: No,
0: esatto,
1: perché
0: è rimasto incazzato. Ha escogitato un piano di fuga all'asilo con tanto di mappa e bimbi più piccoli a fare il palo.
1: Ma
0: è un genio.
1: Questo è geniale.
0: Io direi che con questa possiamo concludere con la ciliegina sulla torta. Io non ho mai fatto cose pericolose. Mi ricordo che da bambina salivo su queste capanne fatte di legno, quelle che trovi nei parchi. Ero bravissima ad arrampicarmi. Come i gatti. Io sono un gatto, mi arrampicavo ovunque, ma anche in alto, e poi però non riuscivo a scendere.
1: Io una volta
0: io feci
1: una cosa del genere, mi arrampicai su questo scoglio incredibile a Sperlonga e sentì a un certo punto scende giù. E io pensai, ma mica sono salito così tanto.
0: Invece,
1: guardo in basso, ero proprio alto.
0: Sì,
1: guarda, non ti dico 8 metri, ma però sono risceso piano, mia madre giù con l'ansia, piano piano arriva mio padre, mi è arrivato uno schiaffo
0: che ancora tu
1: me
0: ricordi.
1: Lo ricordo,
0: e allora è stato lo schiaffo,
1: me l'ha dato forte, me l'ha dato molto forte,
0: non era la botta in testa, però insomma ora si spiegano tante cose. I don't need your words. If you want-

0: Termina il lunedì insieme qui al Comedy Radio Show. Cari amici, vi rinnovo l'appuntamento a domani. Vi ricordo che proseguirà questa settimana di Best Of del Comedy, quindi dell'intero programma, con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il tratto urbano della Roma Teramo, ancora presenti le code per i lavori in corso tra Fiorentini e la tangenziale est in direzione centro. Contestualmente in direzione del raccordo anulare, ricordiamo la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, fino al 28 agosto, per interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza nella galleria di Pittaluga. Diamo ora uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea C della metropolitana sono chiuse le stazioni di Torre Angela, Torre Nova e Torre Gaia in entrambe le direzioni. Pertanto è attivo il servizio bus sostitutivo tra Grotte Celoni e Giardinetti, mentre sulla linea A della metropolitana, per interventi di riqualificazione della stessa, fino al 30 agosto è istituita la chiusura della stazione di Lepanto. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Ottaviano. E chiudiamo con il trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà regolare dal 7 settembre. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni meteo.
3: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Sono le 10.
5: VRN Radio. VRN Radio. Bellissima.

0: Ma sono meglio di così, sì che sono meglio di così.
1: Sì.
0: Quanti sbagli mi posso concedere? Ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali, non più degli esseri umani, ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere, ricordami.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In primo piano il tratto urbano della Roma Teramo. Ancora presenti le code per i lavori in corso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro. Contestualmente in direzione del raccordo anulare, ricordiamo la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, fino al 28 agosto, per interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza nella galleria di Pittaluga. Ci spostiamo sulla A12 Roma-Tarquinia, un incidente la causa delle code tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia. E proprio sull'Aurelia, ma stavolta per traffico intenso, si sta in coda tra Centro Tre Denari e Palidoro verso Civitavecchia. Andiamo sulla Tiburtina, auto in coda tra Tivoli e Villanova in direzione della Capitale. Infine il trasporto ferroviario. Sulla linea alta velocità Roma-Firenze, la circolazione precedentemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea Firenze-Rovezzano è tornata regolare. I treni hanno registrato rallentamenti fino a 30 minuti. Da Martina Cristina e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59. VRN Radio.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 10 di agosto, iniziamo una nuova settimana insieme. Settimana che non è per niente da sottovalutare perché tanti italiani saranno in viaggio, leggevo addirittura milioni e milioni, per la settimana di Ferragosto. Questa è l'ora interamente dedicata all'Italia. Tra pochissimo, parlando di personaggi, eccellenze del Made in Italy, parleremo di lui. Una vera e propria stella del rock italiano, Piero Pelù. E poi, un altro personaggio... Avete mai sentito nominare Tony Pitoni? L'abbiamo visto sul palco dell'Ariston e quindi approfondiremo insieme chi è. Ma andremo anche a Cerignola perché c'è un ristorante interamente gestito dalle nonne. Io sono Francesca Romana Macri e si parte col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi. Stay.

0: siamo sempre noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, che vi parliamo in lungo e largo d'Italia e della serie personaggi famosi che comunque hanno reso nell'ambito della musica questa volta il nostro paese grande. Vogliamo parlarvi, io assieme a Leti, ciao Leti,
1: ciao Fra,
0: del grande Piero Pelù,
1: della nostra regina di cuori, del nostro El Diablo, che ricorderemo soprattutto iconicamente per l'ultima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020, dove portò Gigante, ma non tanto per la canzone quanto per l'esibizione.
0: Sì, però diciamo che dietro questo c'era il Fanta Sanremo. Facciamo una piccola premessa che tra l'altro tornerà brevissimo con la nuova edizione, che praticamente è un fantacalcio però con Sanremo. Si comprano dei cantanti e si fanno delle scommesse tra amici, sottolineiamo questa cosa.
1: Però possiamo dire che lì Piero Pelù sorprese tutti e fece vincere a qualcuno la serata,
0: sì,
1: al Fanta Sanremo.
0: Perché ricordiamo che rubò la borsetta di una signora nella platea all'Ariston.
1: Esattamente, e lì passò alla storia quella serata, tant'è vero che poi nell'edizione successiva c'era proprio il bonus Piero Pelù per chiunque
0: per chi rubasse la borsetta a qualcuno.
1: Ma Piero Pelù, oltre a essere ricordato per questo, è stato un grande della musica rock italiana, conosciuto inizialmente negli anni 80 con la sua band I Litfiba, band che poi si sciolse negli anni 90 e lui proseguì la sua carriera da solista. Pensate un po', l'amore di Piero Pelù per il rock nasce grazie ai Beatles. Il primo album che lui comprò infatti era Revolver di John Lennon e dei suoi compagni, e poi successivamente si avviò questa sua carriera da bello e ribelle, perché
0: sì,
1: è un po'
0: molto ribelle,
1: rappresenta tutto ciò che all'epoca era la ribellione, l'anticonformismo, eccetera. Ma comunque, bello, ribelle, noi sappiamo soltanto che Piero Pelù è un divo del rock
0: e domani fa il compleanno.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: VRN Radio, più l'ascolto.

0: I vostri messaggi sono tanti, come sempre. Noi vi ringraziamo, sapete dove trovarci, sapete come trovarci. E noi invece abbiamo trovato tra di voi Paola e Luigi i messaggi che andiamo a leggere. Cosa ci scrivono, Leti?
1: Beh, innanzitutto li salutiamo perché sono stati fortunati di questa nostra pesca di oggi. Paola ci scrive: ragazze, cosa mi avete ricordato? Il grande diavolo è stato colui che ha stravolto la mia gioventù, un vero e proprio ribelle che oggi chiameremo bad boy, ma per me era la sua prima crush.
0: Tu pensa, ancora prima, all'epoca di Alessandra Manzoni, i ribelli si chiamavano gli scapigliati. Quindi se proprio vogliamo fare bad boy, ribelle, scapigliati, un bel excursus.
1: Beh, possiamo dire che Piero Pelù, data anche la sua scelta di pettinatura,
0: beh, un po' scapigliato,
1: rientrare nei canoni.
0: Lo salutiamo ovviamente. Ciao Piero, hai dei capelli bellissimi.
1: Luigi invece ci scrive: ricordando l'episodio di Sanremo, Piero Pelù per me significa solo una cosa: Sanremo 2020 e la borsetta rubata alla signora. Lo ringrazierò sempre per avermi fatto vincere il Fanta Sanremo di quell'anno.
0: Vabbè, ma guardate che Sanremo 2020 non è stata roba da poco. Ci fu anche Morgan e Bugo in gara. Morgan che a un certo punto inizia a cantare la canzone assieme a Bugo, però inveendogli contro, cambiando il testo della canzone. E vabbè, ci hanno regalato dei momenti altissimi, poco ma sicuro.

E il suono questo del lunedì insieme qui a Verdi Bianchi Rossi. Io sono Francesca Romana e tra poco parliamo di personaggi italiani in generale, del passato, del presente, ma anche perché no, del futuro. E c'è lui che sulla scena musicale ha colpito particolarmente l'attenzione di tante persone, soprattutto dei ragazzi appartenenti alla Gen Z. Lui si chiama Tony Pitoni, è un cantante letteralmente mascherato e ha fatto la sua prima apparizione pubblica ufficiale a Sanremo 2026. Cioè, nel senso, prima si era esibito, però con Sanremo è diventato famoso a proprio tutto il pubblico italiano. Ma lui chi è? Che cosa faceva e che fa tuttora? Beh, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: figlia del creato. A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro. A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno. A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.
4: Dicono.

0: questo è Verdi, Bianchi e Rossi e siamo entrati ufficialmente nell'estate italiana. E parlando di estate italiana c'è un qualcosa che non può mancare ed è la musica. A proposito di tormentoni estivi, e non ne sono usciti già vari, ma oggi ci vogliamo concentrare assieme ad Ilaria che è con noi. Ciao Ilaria, ancora.
1: Eccoci, ciao Francesca.
0: Ci vogliamo concentrare su un personaggio. Lui, diciamo che sui social è già esploso un bel po' di tempo fa, ma nello scenario comune è entrato a far parte da Sanremo 2026 perché ha duettato assieme a Dito nella Piaga con una meravigliosa interpretazione di una canzone che molti non si aspettavano.
1: No, è vero,
0: da loro come coppia. Stiamo parlando di Tony Pitoni.
1: Esatto, colui che ha fatto discutere più di tutti, perché già presentarsi con una maschera, no? In un contesto come quello che stiamo vivendo, dove tutto deve essere dichiarato, tutti dobbiamo essere super fruibili, sì, super visibili, così arriva lui con queste importanti doti canore, ma dai testi molto, diciamo, satirici, discutibili, sì, ma con un'elevata preparazione anche artistica, perché anche come hai detto tu nel duetto con Dito della Piaga è stato atomico.
0: Sì, veramente bravissimo. E tra l'altro, per chi magari non l'avesse visualizzato, Tony Pitoni è quell'artista che sul palco dell'Ariston si è presentato con la maschera di Elvis. Ma perché vi parliamo anche di lui? Perché è uscito qualche giorno fa con una hit assieme a Guè e a Sciablo. Quindi lui potrebbe, adesso aspettiamo un po' la rotazione,
1: potrebbe essere la nuova chicca estiva con questo nuovo singolo che si chiama Cadillac.
0: Esatto, quindi vedremo anche l'evolversi della carriera di questo artista, che appunto è un po' un cantante mascherato. Molti fanno delle ipotesi sui suoi pregressi, molti dicono che sia un cantante che appunto si esibiva sulle navi da crociera. Tony, che dirti, forse ci hai svoltato l'estate 2026 dal punto di vista musicale.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: RN Radio.

0: runway. VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
14: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
15: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
16: Aiutaci.
13: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
17: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
16: Non è un gioco.
18: Sono le 12 e un minuto.
19: VRN Radio.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e abbiamo parlato a proposito di personaggi, e in questo caso personaggi anche abbastanza discussi.
1: Molto, lui.
0: E sul quale si sta prestando una grande attenzione dal punto di vista musicale. Abbiamo parlato di Tony Pitoni, che per chi non lo conoscesse è quel cantante che sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026 ha duettato con The Ladies, Tramp, mettendo poi anche degli intermezzi di musica italiana, performance veramente meravigliosa. Insomma, questo per farvi una piccola panoramica,
1: esatto,
0: su chi è lui. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, ad esempio la Giulia che ci scrive.
1: Allora, Giulia ci scrive: bella sorpresa, sottovalutato da tutti per i testi, e invece è vero, ha anticipato un po' quello che poi dà la sensazione proprio lui, cioè nel senso ha preso un sacco di importanza il fatto di cantare testi molto satirici.
0: Sì, perché insomma adesso andatevi a vedere la sua discografia, magari su internet noi non possiamo ripetere per ovvie ragioni.
1: Per ovvie ragioni, sì.
0: Né estratti di testi, tantomeno i titoli, perché insomma lui è molto pungente,
1: con tanti doppi fini neanche troppo velati.
0: Sì, no, insomma, andatevi a vedere la sua discografia. E poi ci è arrivato un messaggio anche da Carlo, che va a fare un po' di speculazioni che secondo me non sono del tutto sbagliate.
1: Infatti Carlo scrive: chissà se a Sanremo 2027 Tony sarà sul palco.
0: C'è stato a Sanremo 2026 e con l'arrivo di Stefano De Martino al timone di Sanremo, non lo so, secondo me ne vedremo delle belle e questa possibilità non sarà tanto remota.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

C'è un ristorante in Italia ed è proprio lì che vi voglio portare, che ha una peculiarità, un qualcosa di diverso dagli altri, perché è stato avviato tutto un progetto per portare le nonne in cucina, cioè nel senso si va in questo ristorante e a cucinare sono e saranno proprio loro. Dove trovarlo e che tipo di experience è? Ecco, ve ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi nel Lunedì Insieme. Restate con noi.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: siamo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, ancora ben ritrovati. Abbiamo già aperto questa nuova settimana insieme, tornano i due moschettieri. Lo so che di solito sono tre. Chi ti senti più, Lori? Più D'Artagnan?
1: Più, no, Porthos.
0: Ok, vabbè. Così. A parte questa piccola parentesi, ne apriamo un'altra di parentesi molto più interessante, che è dedicata al mondo del cibo e delle eccellenze italiane, perché oggi vi vogliamo parlare di un ristorante che è unico nel suo genere, un ristorante che ha preso in adozione una particolare categoria di persone del nostro paese, giusto Lore?
1: Giustamente Fra, l'iniziativa è di Rosario Di Donna e a Cerignola praticamente ha aperto il ristorante migliore della storia. Perché? Perché ci sono le nonne, Fra, hanno scelto le nonne per cucinare.
0: Ai fornelli, ma bellissimo.
1: Capito, sì, basta ragazzini talentuosi per carità, ma le nonne con la loro esperienza, con i loro segreti, e appunto loro verranno là a dire i loro segreti. Cioè tipo mia nonna non mi dice mai come fa il ragù, mi dice quando morirò lo avrai nel testamento. Va bene nonna, grazie.
0: Invece sì, che poi magari loro fanno delle cose veramente buonissime.
1: Esatto.
0: Ah no, niente, ci metto niente a farlo.
1: Esatto, capito.
0: E poi alla fine le ricette magari sono molto complicate, però è molto interessante questa iniziativa di Cerignola.
1: Perché praticamente poi questi ragazzi cosa faranno? Staranno lì accanto alle nonne, prenderanno appunti, seguiranno. E poi mi immagino questa scena fra i ragazzi che impiattano, sai come fanno adesso in epoca moderna, molto poco, le nonne che si arrabbiano e dicono metti giù tutto quello che c'è nella pentola, forza, brava nonna, brava, così.
0: Quindi,
1: si fa.
0: Ci sono questi due mondi che comunicano.
1: Esatto.
0: Le nonne che sono lì ai fornelli che insegnano ai più giovani e i ragazzi che poi mettono, fanno un po' la mise en place.
1: Esattamente.
0: Imparano da chi è più grande.
1: Per ora hanno partecipato nonne della Campania e della Lucania, però il progetto ovviamente è quello di far venire tutte le nonne d'Italia, perché in ogni regione si mangia bene.
0: E bravi a Cerignola.

0: Finisce così questo appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio i compagni di viaggio che sono stati con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani sempre col Best Of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di Treppiani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bolino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:01.
2: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura la diramazione Roma Nord. Qui un veicolo in panne è la causa delle code tra Settebagni e il raccordo anulare in quest'ultima direzione. Per il resto il traffico è regolare su gran parte della rete viaria regionale. Per le altre notizie, la Protezione Civile del Lazio ha diramato l'allerta meteo gialla che prevede precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, specie sui settori appenninici per le successive 6 ore e dal pomeriggio di domani, martedì 11 agosto, e per le successive 6 ore. Infine, sulla linea A della metropolitana, per interventi di riqualificazione della stessa, fino al 30 agosto è istituita la chiusura della stazione di Lepanto. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Ottaviano. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 13:59.

E ci siamo, dai, siamo arrivati alla settimana, quella clou dell'estate, la settimana che ci porterà al Ferragosto, che poi mannaggia quest'anno cade proprio, cioè voglio dire, peggio di così non poteva essere, no, anche l'anno prossimo sarà di domenica, quest'anno di sabato, ecco, quindi chi magari aspettava il ponte di Ferragosto per farsi qualche giorno di vacanza, niente da fare. Dai che si parte, apriamo questa nostra settimana aprendo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

Oh, fammi vedere, c'abbiamo un sacco di notizie, non so da dove iniziare questa. Questa è bella, questa riguarda il telefono, perché sembra proprio ci sia una tendenza riguardo alla tecnologia. Mentre gli smartphone diventano sempre più potenti, con delle app incredibili che fanno ormai di tutto e di più, qualcuno sta progettando telefoni che fanno invece sempre meno. Cioè è arrivato, o meglio è tornato il concetto di telefono senza schermo touch, senza social, pensato non per soltanto per persone magari che hanno difficoltà, insomma quelli che noi definiamo boomer o proprio boomer incalliti, ma semplicemente per chi vuole ridurre il tempo passato davanti alle app. Cioè praticamente il cellulare che chiami, mandi messaggi e basta, dice, per il resto arrangiati come eravamo nel 1998. E per qualcuno potrebbe essere questa una vera e propria terapia.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando

Oh, mi dicono che già ci sono, cioè basta riprendere i vecchi Nokia. E abbiamo detto prima di questi telefoni che telefonano e basta. Telefono, SMS. No, io ci aggiungerei WhatsApp, io lo lascerei lì perché insomma la messaggistica è diventata una cosa importante, anche se ci porta via parecchio tempo. Ma io penso, se noi limitiamo, adesso voglio chiedere anche ai nostri ascoltatori, no? Saresti disposti ad acquistare un telefono che vi permette solo di appunto telefonare e di inviare, scambiarsi messaggi WhatsApp? Quanto cambierebbe la vostra vita un telefono fatto così?

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

Allora, siamo nei giorni delle Perseidi, le famose stelle cadenti associate alla notte di San Lorenzo. In realtà non sono stelle che cadono, lo sappiamo, sono minuscoli frammenti di materiali lasciati dalla cometa Swift-Tull, che entrando nell'atmosfera terrestre si incendiano e producono quelle bellissime scie luminose. Ecco, ma da quant'è che è passata di lì sta cometa? Ogni anno torniamo in questa zona, e quando torniamo in questa zona ci sono, è come dire, entriamo in un posto, in un luogo sporco dove ci sono rimasti dei detriti, e questo però diventa molto molto romantico. E guardando in cielo la sera mi è capitato di vedere anche numerosi satelliti. Ecco, al di là di quello che si è visto la scorsa settimana nei social, abbiamo visto tante immagini, no? Di quell'oggetto che non so, pareva un missile, pareva un'astronave aliena. Qualcuno dice ma no, sono i satelliti Starlink, qualcun altro dice ma no, era azzurro, era verde, era tutto attaccato, non abbiamo capito bene di cosa si tratta. Ma al di là di questo sono molti satelliti, quei puntini che guardando in cielo vedi muovere lentamente, che non sono aerei appunto, ma sono satelliti, e molti di questi fanno parte della rete Starlink, che ci permetterà magari, chi lo sa, in futuro di avere segnale, già oggi, ma voglio dire, magari in futuro tutti la useremo, ci permette di avere un segnale sempre perfetto, pulito, in qualsiasi posto ci troviamo.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: The more you hear it, the more you feel it.

I numeri che riguardano le vacanze degli italiani: sono 36 milioni gli italiani che quest'anno hanno fatto, stanno facendo o faranno almeno una vacanza fuori casa, insomma un bel numero, e ne abbiamo già parlato, abbiamo già visto anche che le ferie stanno diventando sempre più spezzettate, cioè invece della vacanza lunga molti preferiscono due o tre periodi più brevi. Quasi il 29% dei vacanzieri farà infatti più di un periodo di vacanza, e la vacanza principale dura in media 9,8 giorni, cioè quasi 10 giorni. No, io non ci sto, cioè non me li dà il direttore 10 giorni, mentre le successive appena 4,2 giorni per la precisione. Insomma, il nuovo motto sembra essere: non importa quanto stai via, l'importante è partire. E allora, se siete partiti o se state partendo in nostra compagnia, alzate il volume della radio e buone vacanze.

0: E per gli appassionati di tutto quello che c'è lassù in cielo, l'appuntamento di dopodomani con l'eclissi solare è immancabile. Attenzione però, gli esperti già lanciano l'allarme, dicono non fate gli eroi che guardate il sole, sei magari socchiudendo gli occhi e basta, e non bastano neanche gli occhiali da sole e basta, perché poi i danni potrebbero rivelarsi anche a distanza di parecchio tempo. Quindi dicono attenzione, bisognerebbe indossare degli appositi occhialini per eclissi, pensate, esistono, che siano certificati come rispondenti alla norma ISO 12312-2. E questo lo specifica il Ministero della Saldatura. Quindi non bastano occhiali da sole, pellicole radiografiche, filtri fatti in casa, gli occhiali per saldatore. Io pensavo che fossero il massimo quelli, invece no, non bastano quelli, e soprattutto bambini e ragazzi sono maggiormente a rischio. Quindi gustiamoci questo spettacolo di dopodomani, ma occhio agli occhi.
1: Spiaggia. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN Radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
15: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
16: Sono le 15 e 2 minuti.
17: VR.

il conto di, per questa coppia che insomma si sono fatti prendere dal caldo, dalla passione in centro a Forlì e si sono messi lì insomma a fare quello che non andrebbe fatto in pubblico, ecco, espliciti atti, come dire, ecco, sì, in pieno giorno nel centro storico di Forlì, in uno spazio pubblico sotto abitazioni dove vivono famiglie e bambini. Loro pensavano di essere lontani da occhi indiscreti, invece no, è così. E l'assessore alla sicurezza di Forlì ha detto, ha allertato la polizia locale, è intervenuta, li ha bloccati lì sul più bello, come dire, ha identificato le due persone e sono stati fatti gli accertamenti. Adesso sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Attenzione agli ormoni, mannaggia.

0: pipì da spiaggia.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

No, ma stiamo scherzando? Ma davvero? Stavo leggendo questa notizia che riguarda il meteo, il caldo in particolare di questi giorni. Ecco, secondo questo, e lo leggo su TGcom24, questo fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento, si chiama Lorenzo Giovannini, ha detto qualcosa che in questi giorni ci ha rovinato un po', come dire le vacanze. Ha detto che quella del 2026, quella che stiamo vivendo, potrebbe essere l'estate più fresca, sì, avete capito bene, più fresca dei prossimi 30 anni, e potrebbe lasciare il posto ad un autunno fatto di eventi estremi e particolarmente violenti. Noi speriamo di no, ecco, cioè facciamo gli scongiuri, e tutta la colpa di chi è? Del Niño, è il Niño che quest'anno ha deciso di comportarsi in questo modo. È un Niño terribile questo, dispettoso. Era un po' di

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

C'è la ricerca disperata del benzinaio che costa meno anche in questi giorni. Adesso dai, speriamo che migliori la situazione della pompa della benzina, del costo della pompa di benzina. Ma c'è un altro allarme che è stato lanciato, perché la notizia arriva da Roma ma potrebbe potenzialmente interessare tutta Italia. Dicono, attenzione, la Guardia di Finanza dice che a Roma risulta irregolare un distributore su 5. Perché? Perché la benzina è stata annacquata. Sono state sequestrate 10 tonnellate di carburante irregolare, sanzioni per un bel po', 20.000 euro per i gestori del 20% degli impianti controllati. Ecco, per riuscire a tenere i prezzi più bassi, adesso lo so, ma proprio acqua viene messa, non ho idea, chiedo a qualche meccanico all'ascolto, ma attenzione perché questo potrebbe portare davvero la benzina annacquata, diluita o comunque impura, potrebbe costare davvero al nostro motore. I tecnici che dichiarano non aver mai visto così tanti casi problematici, che creano problemi al nostro motore come negli ultimi tempi. Quindi occhio, occhio, e grazie alla Guardia di Finanza che fa questi controlli.

Anche se tutti ormai siamo in vacanza, la legge non si ferma, anzi proprio in questi giorni d'agosto sono diventati applicabili nell'Unione Europea questi nuovi obblighi di trasparenza riguardo l'intelligenza artificiale. E su questo devo dire, io sapete sono un patito dell'intelligenza artificiale, ma su questo sono d'accordo. Allora, bisogna però essere trasparenti. Quando si usa l'intelligenza artificiale va dichiarato, in particolare gli utenti, che siano siti web, che siano utenti telefonici, che qualsiasi, per qualsiasi motivo, ecco, gli utenti devono essere informati quando interagiscono con un sistema di intelligenza artificiale, quando questo non sia già abbastanza evidente. E allora sono entrate in vigore queste regole specifiche per i deepfake, ad esempio i contenuti sintetici. Insomma, anche l'intelligenza artificiale dovrà imparare quello che possiamo dire le buone maniere, dire buongiorno, sono un'intelligenza artificiale, non sono una persona vera, non ho passato le vacanze a Ibiza, e mi dica cosa desidera, ecco, anche nel caso dei risponditori e cose di questo tipo, mi sembra corretto.

0: inserita su una sola cortina.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
6: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

sto parlando del gelato. Evviva, evviva, perché è stato confermato il più buon gelato del mondo da Travel, che insomma sono sulla base di notizie che arrivano da migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo. Il gelato più buono del mondo è quello di Eugenio Morrone e la sua gelateria si trova a Roma. Lui è un gelatiere calabrese del classe 1984, originario di Catanzaro e romano d'adozione, è diventato uno dei nomi più importanti del gelato artigianale italiano. Pensate, c'è un sacco di premi, campione europeo di gelato nel 2016, e gelato d'oro al SIGEP 2019, campione del mondo di gelateria 2020, e best gelatier in the world 2023, adesso nel 2026, ecco, è stato confermato il gelato più buono del mondo. Si trova a Roma, non vedo l'ora di assaggiarlo.

Che poi, sai, una delle cose più belle di questa gelateria di Eugenio Morrone è che non è che inventa il gelato, sai, quello stranissimo, no? I suoi sono i gusti classici, ma come li fa lui non li fa nessun altro. Va bene, siamo arrivati ai saluti anche per questo lunedì. Grazie davvero di cuore a tutti. Ci risentiamo, anzi ci rivediamo se lo volete, qui sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia anche domani. Ciao da Ivano Visonà. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura all'autostrada 1 Firenze-Roma, camion in avaria sulla corsia di marcia, rallentamenti nel tratto compreso tra Ponzano Romano e bivio di diramazione Roma Nord, direzione Roma. Ci spostiamo sul tratto urbano dell'A24, proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza della galleria Pittaluga. In direzione del raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Nel senso opposto è attivo un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Code a partire da Portonaccio. Ed infine il trasporto pubblico. Segnaliamo che sulla metro C la stazione di Torre Angela è chiusa al servizio viaggiatori. Passiamo al trasporto ferroviario. La ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, da oggi fino al 24 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16:01.
0: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Meg. Io sono Yuri Caliolo, questa settimana andremo di best of, quindi riascolteremo le puntate che ci hanno accompagnato, no, in questi mesi. Oggi riprendiamo la puntata del 18 maggio.

In diretta The Mag con Yuri Caliolo. Allora, c'è un simbolo che tutti noi abbiamo utilizzato, continuiamo ad utilizzare, dipende con che frequenza, se lo facciamo spesso nelle chat, male, ve lo dico già in anticipo, ed è il pollice in su. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, perché una parte della Gen Z, della generazione Z, ha iniziato a guardare questo pollicione con sospetto, perché è troppo freddo, troppo passivo, irritante per tante persone. Il problema non è tanto l'emoji in sé, ma quello che comunica, o meglio quello che non comunica, perché rispondere con un semplice pollice in su può dare l'idea di una conversazione chiusa in fretta, liquidata, senza coinvolgimento. È come scrivere un ok, che per tantissime persone, anche per me, è senza anima, no? E nelle chat di lavoro o nei contesti più formali questa sensazione si amplifica ancora di più, come se dietro quel gesto digitale ci fosse distanza, poca voglia di approfondire, poco interesse, no? Ed è curioso, perché stiamo parlando dello stesso simbolo che per anni ha rappresentato l'approvazione, no? Un senso di positività, invece oggi ha cambiato letteralmente tono. Quindi, visto che non è così apprezzato dalla maggior parte delle persone che usa le chat di messaggistica, le app di messaggistica, cerchiamo di utilizzarlo di meno, anche se in realtà il nostro potrebbe essere un pollice in su positivo. Magari a fianco al pollice ci mettiamo un emoji sorridente, cambia tutto.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: WRN. Your radio station.

Tra poco all'interno del nostro viaggio consueto giornaliero parliamo di terapia di coppia. A volte per migliorare o per risanare un rapporto di coppia basta un film e una conversazione durante quel film.

0: C'è uno studio molto interessante che può servire per gli amici che sono fidanzati all'ascolto. Quando si va a guardare un film che parla di relazioni, di amori, di problemi, di conflitti, no? Nella convivenza di due persone, e quelle due persone che stanno guardando il film ne parlano, il rischio di separazione diminuisce di gran lunga. C'è proprio un taglionetto quasi chirurgico. Perché funziona tutto questo? Perché guardare una storia dall'esterno permette di vedere delle dinamiche che nella propria relazione spesso sfuggono, errori, silenzi, è un po' come specchiarsi senza sentirsi attaccati, e poi parlarne diventa più semplice, ci sono meno difese, c'è più sincerità, e non serve organizzare un weekend perfetto o cene da film, no? Quelle cene a lume di candela, basta proprio un divano, uno schermo e la voglia di confrontarsi davvero, perché a volte le relazioni non si rompono per grandi eventi, ma anche per piccole cose una dopo l'altra, cose anche non dette, che poi possono portare alla separazione di due persone. Incredibilmente tutto questo invece sembra essere super efficace, quindi da oggi, se c'è qualche problemino, no? Se c'è qualche scaramuccia fra i due, bisogna guardare un film che parla di relazione e parlarne durante appunto la ripresa.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: Nel nostro magazine di tutti i giorni scopriamo anche determinate cose, no, che accadono nel mondo. Infatti adesso dobbiamo spostarci nelle strade dei due Congo. C'è un'immagine che sembra quasi fuori contesto. Ci sono tante persone che indossano colori accesi, abiti molto eleganti, impeccabili, questa eleganza estrema. Loro hanno un nome, sono i Sappers, ed è praticamente un movimento di persone che non lo fa per moda, ma per identità, per resistenza. Tutto questo nasce come risposta al colonialismo ed è proprio un gesto simbolico molto potente, indossare degli abiti europei ma con uno stile ancora più raffinato dei colonizzatori. Ed è un ribaltamento culturale, un modo per dire: la dignità non si compra ma si costruisce. E attenzione, perché qui non parliamo di vanità ma proprio di un codice preciso. Ci sono regole, disciplina, perfino una legge di tre colori per non esagerare negli abbinamenti. Ogni dettaglio conta, ogni scelta è pensata, e per loro vestirsi bene, indossare qualcosa di altamente elegante, significa affermare qualcosa, significa dire al mondo che anche nelle difficoltà lo spirito resta intatto e quell'abito diventa molto di più di un vestito, diventa un'armatura, un messaggio per tutto il mondo.
1: Se

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Come annunciato ad inizio programma, ad inizio appuntamento, questa è la settimana dedicata al nostro Best Of. Oggi abbiamo ripreso lunedì 18 maggio. Saluto, ringrazio tutti voi per essere stati dei nostri. Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Appuntamento a domani, sempre con il nostro Best Of. Fate bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura all'autostrada 1 Firenze-Roma segnaliamo un veicolo in avaria, code tra Attigliano e Orvieto, direzione Firenze. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24, proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza della galleria Pittaluga. In direzione del raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Nel senso opposto è attivo un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso code a partire da Portonaccio. Ed infine il trasporto pubblico. Segnaliamo sulla metro C la stazione di Torre Angela è chiusa al servizio viaggiatori. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Metro Mare, fino al 24 agosto, sospensione del cantiere serale, i treni viaggiano da inizio a fine servizio. Le ultime partenze dai capolinea sono alle ore 23:30. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:01.
0: VRN Radio. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: You're listening to WRN Radio.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il tratto urbano dell'A24 per lavori code a partire da Portonaccio in direzione della tangenziale est. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna si rallenta tra Ardeatina e Appia. Per i cantieri attivi, sulla Cassia Veientana, fino al 30 settembre, sono in corso i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza del ponte sul fiume Cremera. In direzione Roma è attivo un restringimento della carreggiata tra il chilometro 2.400 e il chilometro 0.800, con limite di velocità a 40 km orari e divieto di sorpasso. Il cantiere sarà attivo anche nelle ore notturne, si raccomanda quindi massima attenzione alla guida. Per il trasporto pubblico segnaliamo sulla metro C la stazione di Torre Angela è chiusa al servizio viaggiatori. Ed infine passiamo al trasporto ferroviario. La ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, da oggi fino al 24 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17:59.
0: VRN Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Un caro saluto, carissimi amici, ben ritrovati anche oggi con sulle onde della musica, sottoscritto Antonio DJ Fly insieme a voi fino alle 19. Un saluto anche a Fabio con la sua super hit che mi ha preceduto, e oggi sarà una trasmissione un po' nostalgica per chi ha qualche annetto in più, mi spiego, nel senso che poi andremo anche ad affondare le orecchie nelle radici, del rock progressivo, come in questo primo caso.

dopo il lungo tour di The Last Down on Broadway, Peter Gabriel lascia il gruppo, i Genesis ovviamente, nel 1975, e questo che abbiamo ascoltato era già il settimo album dei Genesis. A Trick of the Tail era il 1976 e dal quale abbiamo ascoltato la famosissima title track, A Trick of the Tail, ora Yes.

Straordinaria, tra le tante cover, tra le tante brani di Jimi Hendrix, Little Wing in particolar modo, questa è la versione che a me piace molto di più dall'album Nothing Like the Sun, Sting, 1900.

0: your radio station.
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
8: Prima abbiamo ascoltato i Toto in un brano bellissimo, chiaramente un brano dei Beatles del 1968. E la bellissima While My Guitar Gently Weeps dall'album Through the Looking Glass del 2002. Bene, adesso se non avete un paio di cuffie indossatele, ci facciamo un viaggio bello intenso con Crosby, Nash e Dave Gilmour, bellissima Shine On You Crazy Diamond.

Era il 2007, grandissimo, bellissimo concerto di Dale Gilmour al Royal Albert Hall di Londra. Bene, continuiamo con la musica, quella bella del rock, il Zeppelin.

0: radio station.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

L'ispirazione venne quando ascoltò la suite per liuto numero 1 di Johann Sebastian Bach. Bury, famosissima Bury, Jethro Tull, chiaramente Ian Anderson, flauto traverso, eccezionale l'album Stand Up, era il 1969.

Vista l'ora sulle onde della musica termina non prima di avervi fatto ascoltare l'ultimo brano, che è un brano di Tina Turner dall'album Private Dancer. La ascoltiamo chiaramente alla title track, il quinto album di Tina Turner, era il 1984, e vi saluto a questo punto, vi lascio con Tina Turner, ci sentiamo chiaramente domani sempre su VRN Radio. E mi raccomando, come sempre puntuali, restate sempre in ascolto di VRN Radio, come sempre, e noi ci sentiamo domani, si rinnova l'appuntamento con Antonio DJ Fly, e a sempre alle 18, mi raccomando, ciao ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura all'autostrada 24 Roma-Teramo segnaliamo un veicolo in avaria, code nel tratto compreso tra lo svincolo di Tivoli e Castel Madama, direzione Teramo. Ci spostiamo sul tratto urbano, per lavori si rallenta a partire da Portonaccio in direzione della tangenziale est. Andiamo sulla via Aurelia, rallentamenti tra Centro Tredenari e Palidoro, direzione Civitavecchia. Cambiamo argomento e parliamo di trasporto pubblico. Segnaliamo sulla metro C, la stazione di Torre Angela è chiusa al servizio viaggiatori. Restando sul trasporto pubblico, cantieri attivi nella stazione di Lepanto, della metro A, che resterà chiusa fino al 30 agosto e i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano. Ed infine il meteo. La Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla che prevede per le successive 6 ore precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale, con possibile evoluzione pomeridiana, soprattutto sui settori appenninici. L'allerta proseguirà dal pomeriggio di domani, martedì 11 agosto, e per le successive 6 ore. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:01.
0: VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network. Get down with it.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario. Love you.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Come on.
1: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
15: Sono le 19 e 59 minuti.
1: VRN Radio.
16: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

c'ho gli occhi di un altro. Sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti è ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te. E ormai non c'è più.

0: VRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: I giorni della solitudine di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
2: Da leggere.
5: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della bibliofilia femminile, un saggio di Massimo Gatta, edito da Grafe.it Edizioni.
1: Da leggere!
6: Se capitate a Roma e volete fare come gli antichi pellegrini il famoso giro delle 7 chiese, non potete fare a meno della guida agile e dettagliata scritta da Donatella Cerulli, che si intitola appunto Il giro delle 7 chiese, edizioni mediterranee. Il libro vi condurrà per mano lungo il mitico itinerario, parlandovi della storia sacra e profana, dell'arte e delle curiosità legate alle 4 basiliche papali maggiori, San Giovanni, San Pietro, San Paolo e Santa Maria Maggiore, e alle 3 minori, San Lorenzo, San Sebastiano, Santa Croce in Gerusalemme, che costituiscono il giro delle 7 chiese.
2: Da leggere.
7: Chiara del Soldato torna ad indagare il mondo interiore con un romanzo sull'abilità femminile di trovare soluzioni, tessere rapporti, rinnovarsi. In un incastro perfetto di corrispondenze, questo dimostrano le due protagoniste, alle spalle vissuti diversi ma identici percorsi verso l'autonomia. Emma Trioschi, edito da Prospettiva Editrice, di Chiara del Soldato.
1: Da leggere.
8: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: VRN Radio.
11: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: wait, no, like, what? You better act like you know, nigga, it's Nicki Minaj.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
14: Sono le 22.
15: VRN Radio.
16: Ascolterai solo VRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
15: Sono le 22 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
16: Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
17: Eccoci qua. Nuova settimana insieme, nuova puntata di Vibes. Io sono Roberto Davi, in versione raffreddata. Il primo disco di oggi è il nuovo di Austin Millets.

Got to be here. Abbiamo rischiato di non esserci questa settimana, però ho raccolto tutte le vitamine disponibili ed eccoci qua. In apertura il nuovo disco di Austin Mills, era Inel XL, un produttore statunitense, e dagli Stati Uniti rimaniamo nell'ambito delle produzioni musicali, un DJ che ha ripreso un vecchio motivo di Rochford, Brian Power, Got to Be.

Hathaway. Niente male davvero, motivo di Rochford. Dei primissimi anni 90, ripreso, risuonato, riprogrammato in versione house mix da Brian Power, produttore britannico. Grande eleganza all'interno di questo singolo che ha trovato spazio nella programmazione di Vibes, che adesso si regala il nuovo singolo di Eddie Oasis, si intitola Naked.

Adi Oasis. Questo è il nomignolo che ha scelto di usare Adeline Michelle, che è un bassista di origine franco-caraibica. Negli ultimi mesi sul mercato discografico con parecchi singoli, questo era quello nuovo, Wanna See You Naked, vale a dire voglio vederti nuda o nudo, adesso non so. Va bene, I'm I Love You è il suo tempo, questo con Afraid.

Eccola qua, I'm Love You. Get to be a friend. Oggi è tutto un get to be all'interno di Vibes, selezione settimanale qui in radio dedicata alla musica soul, funk, disco, R&B e in alcuni casi come questo anche al new soul. Un sacco di personaggi femminili oggi ci sono venuti a trovare in scaletta e ne abbiamo un altro che arriva direttamente dall'esperienza addirittura con i Mantronics alla fine degli anni 80, poi si è creata una sua carriera da solista che ha portato avanti in maniera egregia. Angie Stone,

Lo abbiamo scoperto insieme proprio la scorsa settimana, questo nuovo lavoro di Terrace Martin. Già uno che si chiama Terrazza. Però insomma va bene, cosa vogliamo farci? Sarà stato partorito all'aria aperta. Ci aveva colpito positivamente, dunque lo abbiamo risuonato quest'oggi, il singolo di questo personaggio intitolato Insane, e dalle cose nuove torniamo, come di consueto facciamo, all'interno di Vibes, anche negli anni 70. Ogni tanto una vecchia perla ci sta. Questa lo è proprio, Lady Love, la voce di Lou Rawls.

non so voi, ma io ogni volta che ascolto la voce di Rulers mi immagino a bordo della nave La Crociera, molto famosa negli anni 70-80, quella di Love Boat, tanto per intenderci, perché la colonna sonora, le atmosfere e soprattutto la voce di questo grande cantante mi riporta proprio in quegli anni. Va bene, ma noi rimaniamo con i piedi per terra, per le crociere ci sarà tempo, speriamo, nella prossima estate. Andiamo a chiudere la prima parte di Vibes di questa settimana con un altro singolo di Lucy Pearl, un'altra donna dunque. Don't mess with my man.

Beh, gli amanti di Quentin Tarantino si saranno accorti di questo disco che li riporta al film Jack Brown. Bobby Womack con Across 110th Street, canzone che appunto il regista statunitense ha messo sia all'inizio che alla fine di quel famoso film ad aprire la seconda parte di Vibes, che prosegue con Arlo Parks.

Don't Wake Me Up. Non farmi alzare, tante volte insomma è una frase che diciamo al proprio compagno, alla propria compagna, e invece poi alla fine della storia bisogna comunque alzarsi, magari venire anche qui in radio e mettersi di buona lena a registrare una trasmissione che si intitola Vibes, in onda e ogni settimana qui in radio. Adesso il nuovo di Dwayne.

Will. Trova il modo, find a way, l'ha trovato inserendo questo bel motivetto. Dicevo, l'ha trovato il modo di essere inserito in programmazione. Vabbè, oggi siamo un po' così. Saranno i fumi del raffreddore, dell'influenza, che dir si voglia. Ringrazio molto la mia amica Elena, che ha pensato bene di farmi partecipe della sua malattia. Che ci vuoi far? Andiamo avanti, lo facciamo con un altro personaggio esplosivo all'epoca, Dion Ferris. Questa è la sua Hopeless.

I'm in love with this song. I don't mind. Questo è il titolo del lavoro di Maisa, che già circola da qualche settimana qui all'interno di Vibes, ma non solo. Evidentemente c'è anche qualcun altro che ogni tanto lo suona, e di questo noi siamo assolutamente soddisfatti. Proponiamo nei prossimi 2 minuti e mezzo un altro disco nuovo, il singolo di Mazzigo, What You Wanna Try.

Atmosfere sempre abbastanza incredibili e lounge, devo dire, quelle dei dischi di questo personaggio che si fa chiamare Masigo. Il suo nuovo lavoro era What You Wanna Try, in prima assoluta qui all'interno di Vibes, ogni settimana in radio il meglio della musica soul, funk, disco, R&B and new soul. Spazio anche per un personaggio che si è fatto conoscere all'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti d'America, interpretando il personaggio principale di una serie che era The Kids Incorporated. Lui era proprio Kid, non so dirvi se è stata trasposta in italiano, in ogni caso io televisivamente non me lo ricordo, me lo ricordo però musicalmente. E infatti oggi andiamo a ripescare quello che è stato il suo singolo di successo nel 2022. Stiamo parlando di Wasim Patterson, qui in versione remix, evidentemente la sua I Try.

Ryan Patterson, era la sua I Try, quasi in chiusura di Vibes, che si chiude quest'oggi con un personaggio che credo di aver già suonato qui e là. Roger Nelson in Art Prince, lo ripeschiamo dall'album Purple Rain. Io vi ringrazio per l'ascolto, è sempre un piacere stare con voi settimana per settimana qui in radio con Vibes. Questa è The Beautiful Ones, alla prossima settimana, bye bye.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere.

0: vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: URL Radio.
4: Web Radio Network Night. La

Bene Radio, la tua radio.

0: celebrare momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
0: Web Radio Network Night, la notte.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
4: Web Radio Network Night, la

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: È mezzanotte e 58 minuti.
4: URL Radio.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Con noi come sempre Cecilia Pedrosa, l'ermosa, briosa, chi più ne ha più ne metta.
1: Alessandra Bellotti, la guapa.
0: La guapa, quanto mi piace quando mi chiami la guapa. Come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto bene, anche perché te l'ho detto, ad agosto di solito ci arrivo un po' più stanca. Chissà perché invece sono briosa anch'io in questi giorni.
1: Meno male, sono contenta.
0: Parliamo per la nuova rubrica tra poco, introdotta da poco, Abitudini del passato, di qualcosa di molto particolare che non voglio ancora spoilerarvi. Sappiate che nel passato la gente faceva cose matte. E poi continueremo con qualcosa che hai messo tu nel menù di oggi.
1: Sì, parleremo di fobie, ossessioni e rituali bizzarri, soprattutto dei VIP, dei grandi.
0: Che paura. E poi concluderemo con hashtag flop, mi sono impallata, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Perché hai lasciato il tuo ex, ma ce lo racconti come se fosse una lettera aziendale.
1: Ah, interessante.
2: Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma

0: Iniziamo con le abitudini dal passato. Cari amici del Comedy Radio Show, questa puntata di oggi ci porta indietro nel tempo, perché diciamo che oggi, prima di andare a dormire, al massimo controlliamo di aver magari spento la luce o impostato la sveglia, giusto?
1: Sì, anche il gas.
0: Ah sì, tu spegni il gas per andare a dormire?
1: Prima di andare a dormire, sì.
0: Ah, ci sta, brava, vedi? Come sei scrupolosa. O è una cosa normale, sono io che sono poco attenta?
1: No, non lo so,
0: attenta.
1: Mi viene come una cosa naturale.
0: Brava. Nell'Ottocento, però, c'era chi aveva preoccupazioni decisamente più particolari, come, per esempio, secondo alcune credenze popolari diffuse in varie zone d'Europa, i fantasmi e gli spiriti.
1: Ah, ecco.
0: Che, secondo appunto le credenze, potevano visitare le persone durante il sonno. Cioè, un sacco di gente aveva paura di andare a letto per questo motivo.
1: Mamma mia.
0: Quindi alcune persone adottavano dei metodi un po' insoliti per proteggersi, e tra questi c'era l'abitudine di addormentarsi seduti. Cioè,
1: cavolo,
0: spesso appoggia...
1: Pensa che scomodità, pensa che ansia.
0: Cioè,
1: già.
0: Seduti, spesso appoggiati a un tavolo, senza togliere il cappello, soprattutto. Perché,
1: mamma mia,
0: l'idea era che una posizione insolita o particolare indumenti potessero confondere o scoraggiare gli spiriti maligni.
1: No, vabbè.
0: Cioè, la gente si addormentava col cappello perché così lo spirito pensava che tu non stavi...
1: Io me li stavo immaginando con la collana fatta ad aglio, queste cose qua.
0: No, io mi viene da ridere, perché questi si mettevano il cappello e stavano seduti, no? Come se per sembrare svegli.
1: Ma tu pensa se qualcuno passava...
0: Ma se lo spirito non lo sa se stai a dormire. Cioè, se è uno spirito è soprannaturale, sa tutto, no?
1: Ma tu pensa se passava qualcuno davanti alla finestra, li vedeva così, pensava che erano loro i fantasmi.
0: Ma io comunque veramente...
1: No,
0: vabbè, l'idea era che appunto avere una posizione che potesse simulare il fatto che uno era sveglio allontanasse gli spiriti. Oggi la cosa può far sorridere, infatti ci fa sorridere, però diciamo che all'epoca, poi insomma nell'Ottocento, superstizioni, credenze popolari influenzavano tantissimo anche molti aspetti della vita quotidiana, soprattutto nelle zone rurali, dove, cioè, il folklore era molto sentito, no? Le tradizioni, eccetera. Io comunque rido, ma sono un sacco scaramantica.
1: Sì,
0: tipo? Sì, no, perché per esempio Totò diceva oddio, come diceva, adesso trovo la citazione, però diceva una cosa del tipo non crederci porta sfiga, ecco, una cosa del genere. No, c'ho le mie credenze, non è che... Allora, non mi costa niente, no? Non passare sotto la scala.
1: Certo.
0: Quindi perché non... cioè, io nel dubbio, capito?
1: Perché rischiare?
0: Eh sì, brava, un po' superstiziosa lo sono, ma perché la mia famiglia è napoletana, qualcosa di partenope.
1: Ecco.
0: Cioè.
1: Okay.
0: Comunque, che dire, non lo so se funzionava questo metodo contro i fantasmi di notte, di sicuro però era un modo originale per andare a dormire, quello è poco ma sicuro.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

0: di sfortuna, di superstizioni e di abitudini del passato. Nell'Ottocento si usava andare a dormire o seduti o appoggiati a un tavolo con un cappello in testa per allontanare gli spiriti fantasmi. E mi devo correggere, perché io stavo dicendo, io anche sono un po' superstiziosa, come diceva Totò, e ho cercato di ricordare una citazione che non ricordavo, è perché non era Totò. Attenzione, però questa fa veramente sorridere, ragazzi. Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male.
1: Era Edoardo De Filippo.
0: Era Edoardo De Filippo, quindi nel dubbio lui diceva: bah, comunque potrebbe portare male, quindi meglio ignoranti che sfigati. Bene, andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy riguardo appunto gli spiriti e cose strane dall'Ottocento. Matteo dice: già faccio fatica a dormire sul cuscino, figuriamoci seduto a tavola con il cappello. Ma a me fa ridere il cappello. Cioè, a me fa ridere.
1: Sì, sì, anche a me.
0: Se i fantasmi esistessero davvero, credo che vedendo una persona dormire così, non è che scapperebbero.
1: Si mettono a ridere,
0: è
1: minimo.
0: È quello che penso anch'io, però boh, che ne so. Nel 1800 avevano paura dei fantasmi, oggi abbiamo paura della sveglia del lunedì mattina. Bravo Lorenzo, mi sei piaciuto. Il messaggio di prima invece era di Giulia.
2: Ho preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto

0: proposito di superstizioni, diciamo che cambiamo argomento, ma rimaniamo più o meno sulla stessa linea d'onda. Tra poco parleremo di manie, fobie, abitudini particolari dei VIP.
1: Sì, rimaniamo anche in tema fantasmi, ma in questo caso di spiriti maligni.
0: Oh, che parura!

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaolus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: niente, oggi è andata così, spiriti maligni, fobie, cose che ci fanno paura e strane fisse dei VIP. Sentiamo un po', sono curiosa, se sì.
1: Partiamo da Johnny Depp, che colleziona bambole Barbie, comprese edizioni limitate di grandi pop star.
0: Ma veramente?
1: E pensa che ci gioca per scacciare lo stress e testare le voci dei suoi personaggi.
0: Beh, che è un po' matto Johnny Depp, lo sapevamo. No, delle Barbie non lo sapevo.
1: Molto particolare.
0: Bravo,
1: visto?
0: Complimenti.
1: Invece Lady Gaga ha una fobia immensa per gli spiriti maligni. Ha speso migliaia di dollari, per un rilevatore di campi elettromagnetici proprio personale, per bonificare le stanze d'albergo prima di dormirci.
0: Pensa a te, cioè fa la bonifica prima del bello. In effetti, comunque deve essere brutto, io un po' ci credo agli spiriti.
1: Io pure.
0: Secondo me comunque qualcosa Lady Gaga deve aver visto.
1: Ha capito, si ha visto lungo. David Beckham soffre di un disturbo ossessivo compulsivo per l'ordine simmetrico.
0: Wow.
1: Nel suo frigo tutto deve essere accoppiato per numero pari. Se ci sono tre lattine ne butta una per fare scopa.
0: Comprare un'altra, no? Oppure quella, cioè, perché la devi buttare? Sì, anch'io sono un po' ossessiva compulsiva, però non fino a questo punto.
1: Invece Angelina Jolie, fin da bambina colleziona coltelli e lame dal sapore dark, una passione che mantiene ancora oggi.
0: Tomb Raider.
1: Sì,
0: alla fine.
1: Invece Tom Cruise ha la rigida pretesa, inserita proprio nei contratti di alcuni suoi film, che i membri del set non lo guardino direttamente negli occhi mentre lavora.
0: No, vabbè. Ma Tom Cruise è un altro che si butta dai palazzi. Tu lo sai che Tom Cruise non ha controfigura?
1: Sì, lo so.
0: È matto.
1: Vabbè. Finiamo con Katy Perry, che dice che insomma lei è ossessionata dall'igiene orale al punto da viaggiare con 20 spazzolini diversi e lavarsi i denti fino a 6 volte al giorno.
0: Oh, però Katy Perry, che sorriso abbagliante che ha, in effetti.
1: Tocca mettersi gli occhiali da sole. Oggi

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Sono le 2:01.
3: URL Radio.